Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 20 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi, io Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 20 luglio. IRGC rivendica gli attacchi contro aerei statunitensi in Giordania e avverte che lo stretto di Hormuz rimane pericoloso. Trump promette altri attacchi mentre gli Stati Uniti attaccano l'Iran per la nona notte consecutiva. Coloni israeliani illegali uccidono due palestinesi in un attacco contro un villaggio della Cisgiordania occupata.

0: Un traghetto si è capovolto al largo delle coste della Guyana, decine di dispersi, e la Spagna batte l'Argentina per 1-0 e vince la Coppa del Mondo FIFA 2026. Adesso passiamo al notiziario. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane, IRGC, ha dichiarato che alcuni aerei statunitensi sono stati presi di mira all'aeroporto di Aqaba in Giordania durante una serie di violenti attacchi con missili balistici. IRGC ha affermato di aver lanciato missili balistici contro aerei da trasporto C-17 e aerei P-8 statunitensi all'aeroporto di Aqaba in Giordania, sostenendo che molti di essi abbiano subito gravi danni. In una dichiarazione diffusa dalla radio e televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, IRGC ha inoltre affermato che sono stati distrutti 20 hangar che ospitavano le forze statunitensi nella base aerea di Muwaffaq Salty al-Azraq. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che negli ultimi attacchi militari contro l'Iran sono stati condotti in onore dei militari americani caduti nei giorni scorsi. Trump ha affermato ai giornalisti, al suo ritorno a Washington dopo la finale dei mondiali, che gli Stati Uniti avrebbero colpito nuovamente l'Iran quella sera in onore dei soldati americani. Trump ha sottolineato che le forze statunitensi hanno inferto un colpo molto duro all'Iran stasera. Nel frattempo, il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato domenica di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, segnando la nona notte consecutiva di operazione militare.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Secondo quanto riferito da funzionari palestinesi, due palestinesi sono stati uccisi e un altro ferito in seguito ad un attacco aperto dal fuoco di coloni israeliani nella tarda serata di domenica contro il villaggio di Deir Jarir, vicino a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano e i coloni illegali hanno intensificato i loro attacchi nella Cisgiordania occupata dall'inizio del genocidio di Gaza nell'ottobre 2023, uccidendo almeno 1.181 palestinesi, ferendone 13.000 e arrestandone quasi 24.000, secondo i dati ufficiali palestinesi. Un vecchio traghetto con a bordo 116 passeggeri è affondato al largo della costa della Guyana in Sud America. Finora sono state tratte in salvo 67 persone, tra cui 15 bambini, secondo quanto riferito dalle autorità guyanesi. Il traghetto MV Barima era partito sabato pomeriggio dal piccolo paese anglofono situato nell'angolo nord-orientale del Sud America con 133 persone a bordo, diretto dalla capitale Georgetown alla città di Port Kaituma. Port Kaituma si trova nel entroterra nella regione petrolifera di Essequibo e il traghetto percorre la costa atlantica prima di risalire il fiume per raggiungere la giungla. Ferran Torres ha segnato l'unico gol della partita, regalando alla Spagna la vittoria per 1-0 ai tempi supplementari contro l'Argentina, rimasta in 10 uomini, e il secondo titolo mondiale. I campioni d'Europa hanno dominato la partita allo stadio MetLife dall'inizio alla fine, ma hanno faticato a trovare la via del gol contro i campioni in carica, più esperti e abili nel gioco di squadra. Il portiere argentino Emiliano Martinez ha compiuto una serie di parate decisive, negando il gol alla Spagna. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, eccoci di nuovo insieme e benvenuti al 28° episodio di Rotte da Sogno. Continuiamo la nostra avventura a Bitola, la città intrisa di storia nella Macedonia del Nord, città che per ben 530 anni è stata l'anima dell'impero ottomano nei Balcani. Conserva le tracce del passato non solo attraverso i suoi muri di pietra, ma anche attraverso le moschee che riflettono le preghiere di un tempo. Le numerose moschee costruite durante il periodo ottomano sono tra le testimonianze più evidenti della presenza musulmana a Bitola. Addentriamoci nel profondo passato di Bitola. Delle moschee più antiche e più grandi di Bitola, la moschea Isaac Celebi si trova nella centrale piazza Manolya della città e fu costruita tra il 1508 e il 1509 ed è un elegante esempio di architettura classica ottomana, restaurata dall'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TICA, è tornata ad essere un luogo di culto. I visitatori che entrano nell'edificio sono invitati a rispettare le norme generalmente osservate nei luoghi di preghiera. L'atmosfera serena e la finezza delle lavorazioni presenti nella moschea rilevano la sua profonda radice storica. La nuova moschea, conosciuta anche con il nome di Moschea di Kadı Mahmud Efendi, fu costruita nel XVI secolo dal giudice di Bitola Mahmud Efendi. Come molte altre moschee ottomane nei Balcani, è stata oggetto di studi archeologici, si è ritenuta che sorgesse sopra una chiesa. Sebbene oggi non sia più usata come moschea, questa struttura con il suo elegante minaretto e la cupola importante resta una parte importante del patrimonio storico della città. Attualmente ospita una galleria d'arte, continuando a testimoniare la bellezza dell'architettura ottomana. La moschea Haydar Kadı, costruita nel 1971, si distingue per la lavorazione della pietra tipica dell'architettura ottomana classica. Restaurata negli anni 2000, è stata riaperta al culto. Oltre a queste strutture religiose, ricordiamo il mausoleo di Kadı Mahmud Efendi e altri edifici funerari che riflettono la cultura e l'architettura sepolcrale ottomana. Inoltre, la tradizione delle confraternite religiose è ancora presente nella città, in particolare quelle Bektashi che continuano le loro attività. La città di Bitola è un insediamento in cui si avvertono in ogni angolo le tracce dei 530 anni trascorsi sotto il dominio ottomano. Uno dei luoghi in cui questi segni sono più evidenti è senza dubbio il Bazar cittadino, il Bedesten, mercato coperto rilassante al periodo ottomano. Ospita oggi 86 botteghe ancora in piedi. Questi negozi, con le loro serende in ferro e la raffinata lavorazione in pietra, mantengono vivo il tessuto architettonico tradizionale pur rimanendo fedeli al

eredità storica. Un'altra parte importante del mercato, oggi conosciuto come il Vecchio Bazar, fu anch'esso fondato durante il periodo ottomano e visse il suo periodo di splendore nel XVIII secolo. A causa dei danni subiti, l'intera area fu ricostruita nel 1950. Anche nella sua forma rinnovata, il bazar continua a riflettere la sua profonda connessione con il passato. Uno dei punti più vivaci della città è la via Shirok, in macedono Shirok Sokak, un tempo noto come Hamidiye Caddesi, oggi è una strada pedonale frequentata sia dalla popolazione locale che dai turisti. Il suo nome, che significa strada larga, si riflette nella sua ampiezza e maestosità. Costeggiata da eleganti edifici in stile barocco del XVIII e XIX secolo, offre un'estetica affascinante. Caffè, boutique, pensioni e ristoranti animano questa via, particolarmente movimentata nelle ore serali. Shirok è anche il punto di partenza ideale per raggiungere a piedi molti dei monumenti storici della città, rappresentando il vero cuore sociale e culturale di Bitola. Appena oltre Shirok Sokak si trova Piazza Magnolia, considerata il centro della città. Questa piazza funge dal punto di incontro circondata da edifici storici. Intorno ad essa si ergono monumenti come la statuetta di Filippo II, la torre dell'orologio, la moschea Isaac Celebi e la nuova moschea, tutte testimonianze dell'epoca ottomana. Uno dei simboli della città, la Torre dell'Orologio, fu costruita durante il periodo ottomano. Tuttavia, dopo la fine del dominio ottomano nei Balcani nel 1912, l'orologio sulla torre venne costruito con parti di origine romana e sulla sua sommità fu collocata una croce. Questo cambiamento rappresenta un simbolo evidente sia della trasformazione politica che culturale della città. Giungiamo al termine di un altro episodio. In ogni sua pietra c'è un frammento di storia. In ogni edificio vive non solo il passato, ma anche la memoria presente. Nel prossimo episodio racconteremo la storia del liceo militare di Bitola e del suo posto speciale nella storia turca. A presto!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. IRGC rivendica gli attacchi contro aerei statunitensi in Giordania e avverte che lo stretto di Hormuz rimane pericoloso. Trump promette altri attacchi mentre gli Stati Uniti attaccano l'Iran per la nona notte consecutiva. Coloni israeliani illegali uccidono due palestinesi in un attacco contro un villaggio della Cisgiordania occupata. Un traghetto si è capovolto al largo delle coste della Guyana, decine di disperse. E la Spagna batte l'Argentina per 1-0 e vince la Coppa del Mondo FIFA 2026. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiratitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 20 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Tuxat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi, io Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 20 luglio. IRGC rivendica gli attacchi contro aerei statunitensi in Giordania e avverte che lo stretto di Hormuz rimane pericoloso. Trump promette altri attacchi mentre gli Stati Uniti attaccano l'Iran per la nona notte consecutiva. Coloni israeliani illegali uccidono due palestinesi in un attacco contro un villaggio della Cisgiordania occupata. Un traghetto si è capovolto al largo delle coste della Guyana, decine di dispersi, e la Spagna batte l'Argentina per 1-0 e vince la Coppa del Mondo FIFA 2026. Adesso passiamo al notiziario. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, IRGC, ha dichiarato che alcuni aerei

0: Statunitensi sono stati presi di mira all'aeroporto di Aqaba in Giordania durante una serie di violenti attacchi con missili balistici. IRGC ha affermato di aver lanciato missili balistici contro aerei da trasporto C-17 e aerei P-8 statunitensi all'aeroporto di Aqaba in Giordania, sostenendo che molti di essi abbiano subito gravi danni. In una dichiarazione diffusa dalla radio e televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, IRGC ha inoltre affermato che sono stati distrutti 20 hangar che ospitavano le forze statunitensi nella base aerea di Muwaffaq Salty al-Azraq. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che negli ultimi attacchi militari contro l'Iran sono stati condotti in onore dei militari americani caduti nei giorni scorsi. Trump ha affermato ai giornalisti, al suo ritorno a Washington, dopo la finale dei mondiali, che gli Stati Uniti avrebbero colpito nuovamente l'Iran quella sera in onore dei soldati americani. Trump ha sottolineato che le forze statunitensi hanno inferto un colpo molto duro all'Iran stasera. Nel frattempo, il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato domenica di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, segnando la nona notte consecutiva di operazione militare.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Secondo quanto riferito da funzionari palestinesi, due palestinesi sono stati uccisi e un altro ferito in seguito ad un attacco aperto dal fuoco di coloni israeliani nella tarda serata di domenica contro il villaggio di Deir Jarir, vicino a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano e i coloni illegali hanno intensificato i loro attacchi nella Cisgiordania occupata dall'inizio del genocidio di Gaza nell'ottobre 2023, uccidendo almeno 1.181 palestinesi, ferendone 13.000 e arrestandone quasi 24.000, secondo i dati ufficiali palestinesi. Un vecchio traghetto con a bordo 116 passeggeri è affondato al largo della costa della Guyana in Sud America. Finora sono state tratte in salvo 67 persone, tra cui 15 bambini, secondo quanto riferito dalle autorità guyanesi. Il traghetto MV Barima era partito sabato pomeriggio dall'anglofono situato nell'angolo nord-orientale del Sud America con 133 persone a bordo, diretto dalla capitale Georgetown alla città di Port Kaituma. Port Kaituma si trova nell'entroterra nella regione petrolifera di Essequibo e il traghetto percorre la costa atlantica prima di risalire il fiume per raggiungere la giungla. Ferran Torres ha segnato l'unico gol della partita, regalando alla Spagna la vittoria per 1-0 ai tempi supplementari contro l'Argentina, rimasta in 10 uomini, e il secondo titolo mondiale. I campioni d'Europa hanno dominato la partita allo stadio MetLife dall'inizio alla fine, ma hanno faticato a trovare la via del gol contro i campioni in carica, più esperti e abili nel gioco di squadra. Il portiere argentino Emiliano Martinez ha compiuto una serie di parate decisive, negando il gol alla Spagna. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

38° episodio di Rotte da Sogno. Continuiamo la nostra avventura a Bitola, la città intrisa di storia nella Macedonia del Nord, città che per ben 530 anni è stata l'anima dell'Impero Ottomano nei Balcani. Conserva le tracce del passato non solo attraverso i suoi muri di pietra, ma anche attraverso le moschee che riflettono le preghiere di un tempo. Le numerose moschee costruite durante il periodo ottomano sono tra le testimonianze più evidenti della presenza musulmana a Bitola. Addentriamoci nel profondo passato di Bitola. Delle moschee più antiche e più grandi di Bitola, la moschea Isaac Celebi si trova nella centrale piazza Magnolia della città e fu costruita tra il 1508 e il 1509 ed è un elegante esempio di architettura classica ottomana, restaurata dall'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TICCA, è tornata ad essere un luogo di culto. I visitatori che entrano nell'edificio sono invitati a rispettare le norme generalmente osservate nei luoghi di preghiera. L'atmosfera serena e la finezza delle lavorazioni presenti nella moschea rilevano la sua profonda radice storica. La nuova moschea, conosciuta anche con il nome di Moschea di Kadı Mahmud Efendi, fu costruita nel XVI secolo dal giudice di Bitola Mahmud Efendi. Come molte altre moschee ottomane nei Balcani, è stata oggetto di studi archeologici, si è ritenuta che sorgesse sopra una chiesa. Sebbene oggi non sia più usata come moschea, questa struttura con il suo elegante minaretto e la cupola importante resta una parte importante del patrimonio storico della città. Attualmente ospita una galleria d'arte, continuando a testimoniare la bellezza dell'architettura ottomana. La moschea Haydar Kadı, costruita nel 1971, si distingue per la lavorazione della pietra tipica dell'architettura ottomana classica. Restaurata negli anni 2000, è stata riaperta al culto. Oltre a queste strutture religiose, ricordiamo il mausoleo di Kadı Mahmud Efendi e altri edifici funerari che riflettono la cultura e l'architettura sepolcrale ottomana. Inoltre, la tradizione delle confraternite religiose è ancora presente nella città, in particolare quelle Bektashi che continuano le loro attività. La città di Bitola è un insediamento in cui si avvertono in ogni angolo le tracce dei 530 anni trascorsi sotto il dominio ottomano. Uno dei luoghi in cui questi segni sono più evidenti è senza dubbio il Bazar cittadino, il Bedesten, mercato coperto rilassante al periodo ottomano. Ospita oggi 86 botteghe ancora in piedi. Questi negozi, con le loro serende in ferro e la raffinata lavorazione in pietra, mantengono vivo il tessuto architettonico tradizionale pur rimanendo fedeli all'eredità storica. Un'altra parte importante del mercato, oggi conosciuto come il Vecchio Bazar, fu anch'esso fondato durante il periodo ottomano e visse il suo periodo di splendore nel XVIII secolo. A causa dei danni subiti, l'intera area fu ricostruita
nel 1950. Anche nella sua forma rinnovata, il Bazar continua a riflettere la sua profonda connessione con il passato. Uno dei punti più vivaci della città è la via Shirok, in macedono Shirok Sokak, un tempo noto come Hamidiye Caddesi, oggi è una strada pedonale frequentata sia dalla popolazione locale che dai turisti. Il suo nome, che significa strada larga, si riflette nella sua ampiezza e maestosità. Costeggiata da eleganti edifici in stile barocco del XVIII e XIX secolo, offre un'estetica affascinante. Caffè, boutique, pensioni e ristoranti animano questa via, particolarmente movimentata nelle ore serali. Shirok è anche il punto di partenza ideale per raggiungere a piedi molti dei monumenti storici della città, rappresentando il vero cuore sociale e culturale di Bitola. Appena oltre Shirok Sokak si trova Piazza Magnolia, considerata il centro della città. Questa piazza funge dal punto di incontro circondata da edifici storici. Intorno ad essa si ergono monumenti come la statuetta di Filippo II, la Torre dell'Orologio, la Moschea Isaac Celebi e la Nuova Moschea, tutte testimonianze dell'epoca ottomana. Uno dei simboli della città, la Torre dell'Orologio, fu costruita durante il periodo ottomano. Tuttavia, dopo la fine del dominio ottomano nei Balcani nel 1912, l'orologio sulla torre venne costruito con parti di origine romana e sulla sua sommità fu collocata una croce. Questo cambiamento rappresenta un simbolo evidente sia della trasformazione politica che culturale della città. Giungiamo al termine di un altro episodio. In ogni sua pietra c'è un frammento di storia. In ogni edificio vive non solo il passato, ma anche la memoria presente. Nel prossimo episodio racconteremo la storia del liceo militare di Bittola e del suo posto speciale nella storia di questo.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. IRGC rivendica gli attacchi contro aerei statunitensi in Giordania e avverte che lo stretto di Hormuz rimane pericoloso. Trump promette altri attacchi mentre gli Stati Uniti attaccano l'Iran per la nona notte consecutiva. Coloni israeliani illegali uccidono due palestinesi in un attacco contro un villaggio della Cisgiordania occupata. Un traghetto si è capovolto al largo delle coste della Guyana, decine di disperse. E la Spagna batte l'Argentina per 1-0 e vince la Coppa del Mondo FIFA 2026. Oggi finiamo qui sul sito www.tiratitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!